esasperante il suono ancora. Aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

Gone War. Mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella al debaranno,